ultimato, pisseculetto, pisseculetto, pisseculetto. Sacca buona, me fai comment, fai comment, fai comment. Sacca ciascuno dice, c'è naccio, il marito potrebbe c'è su, se si faccia.